Hello. Hello. Nipoti Borua. Hello. Nipoti Borua. Ki? Koloi? Moyale? Okay.